adoramos al Señor Dios Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria, gloria. Aleluya, Señor. Oramos al Señor Dios Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria, gloria. Aleluya, Señor.